0: De beste muziek van vroeger tot nu.
1: Dit is de LOVE.
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.